Apo c'è un vuol che vasi. Apo vedo che gatta, apo hattor vasi. Apo satanam che data, apo nizza rupa che gatta. Om namo prabhu di pranama, brahmananda.